pista azzurra, non ci sei più. E so come un orfanello, un megore, un po' più.

Musica Radio, première radio musicale corse.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 9h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Felice di ridro bio dinde dada ramanta Corsica Radio a nostra emissione di valorize di all'agricoltura in de noi e a même via doa direzione di baraggi a un logo contra venile e se mandata scontra un urtula nu chi se stala du da voi bogo se mo di un cumica petrelli. Salute Mika.
3: Salute Vanille.
2: Alors amica, ti sei stalato
3: qui? Perché qui sono terreni di famiglia e per mantenere i naturali, i luoghi naturali, ho fatto la scelta di vamo l'orto.
2: C'è qualcosa che tu hai visto va più giovane in famiglia si va giù a posto che sei non t'hai dotare?
3: Beh, prima mi misia facciano sempre l'orto perché penso sono antica di un'isciuta guerra. Donc tout le monde va chez l'orto en Corsica et oggi d'orto non ce n'è tanto e par le moment di autonomia ci voglia essere un po' in relazione anche a politica.
2: Allora hai scelto di va l'orto là no, e podassi che dopo hai da diversificare ad agricoltura o mica?
3: E qui si ho un luogo di spartire, pa muscia e fa campa a nostra cultura, o patrimonio culinare, ma di noi patrimonio, come si dice, un patrimonio di fare cose, la maniera di fare cose come la tele di pampara in città e niente, cose così.
2: Ti piacerei a di va safari qui, di va l'animazione, ah, uva già già,
3: abbiamo cominciato con la scuola di arte o un liceo agricolo e abbiamo fatto prima te, per nita l'arbre, per imparare in città, ma di free radio.
2: Allora, hai fatto parecchi affari, anche se tu sei giovane, hai un percorso appena atipico, si può dire così, hai fatto parecchi mestieri e sei buttato non ti hai dotato.
3: E ho sortito da scuola di un liceo agricolo, giusto appunto, ho ripreso un ristorante e dopo ho fatto un mondo d'affari, può darsi troppo, e a un momento dato mi sono detto ma trovato un tatar e prima mia, dunque ho scelto di valore tu perché in un mondo agricolo c'è mondo per cadi, ce n'è abbastanza, dunque ho detto c'è di altro affare, che la lì, i porchi, i capri, i vacchi, e dunque ho fatto l'orto.
2: E beh ragazzi, ogni volta che si va a scontrare un agricoltore spesso dicono che l'orto là non ce n'è mica abbastanza.
3: Di un asciugante da Corsica sì, ma dopo in un piano c'è un mondo di esplotazione.
2: Allora, mondo di esplotazione come tu dici, ma certe esplotazioni maggiore e senza offende animo, esplotazione di radio senza troppo primura che quella di nutrisce di sicura. E tu hai fatto questa scelta di installarti in bio.
3: In bio, allora è perché io consumo di bio, pro a di consumo bio, quando vengo i legumi che giungono di Marocco o di Spagna, non li compro mica. Primo, compro i legumi che vengono da Francia, enfin primo, in secondo, primo cerco di comprare qui, ma è difficile. Per me di va giusto appunto un po' di gumi annanzi, l'estate, o enfin, annanzi la stagione, è importante di no, pa da mangiare niente. Enfin, si può dire, da, ma, enfin, voglio dire, on a mica
2: on
3: la prétention di dire che je vais donner à manger aux gens, ma au moins qu'on puisse proposer des produits primeurs.
2: Allora, ciò che voglio dire, un orto d'estate come quando tu hai principiato, un orto
3: d'inverno
2: e tra i due stagioni di Vadim e di Brano, secondo su me di aghe.
3: Secondo su me di aghe, secondo su me di prodotti trasformati. come a salsa o ratatouille, come si dice ratatouille?
2: Bon, un accompagnamento di legumi che soffriti. Allora, qui l'abbiamo anche letta, dunque, hai udo orto, ma hai di no udo a te lo di trasformazione.
3: E come a te lo di trasformazione, e bon, tutto oggi è tutto un po' un ballo perché siamo in stagione.
2: Ma chi propone già la salsa di pomata?
3: La salsa di pomata, confitture di pomata erna. A ratatouille,
2: ratatouille.
3: E per un momento basterà.
2: E quali sono i tuoi brudietti?
3: I miei brudietti
2: sono... Ti vuole far parecchie altre conserve?
3: Parecchie altre conserve? Io e mia amica Mondi abbiamo un po' di potaggio anche, anche a zucca. Abbiamo provato di fare per i bambini, perché è importante di noi, e dopo aveva un po' d'erba
2: aromatica
3: di carta.

0: Semu dinku mica petreli alam ju imbaraji nanta esodar e contre finile e mica qui s'estala du cume ortula no bio.
1: Tutta l'annada an cus nos emu in bio avem a roba in del ortu.
2: Ah ben sigur, si può di tutto. Qui a oato nimu pianta i pomi e na diameta 100 kilo pa verze di pia, ni, ma è una parte, perché abbiamo un tempo che si accomoda in genu.
1: Poi va, secondo le stagioni, è sempre l'urto, infatti.
2: Sì, in corso si può fare tutto.
1: Spesso si sente che la gente fa l'urto di stagione, e per l'altra stagione, o adimo l'inverno o erano, hai anche un po' di mica troppo.
2: Ma in i paesi va, certi vecchi, come tu dici, non scanni una città a guerra, facciano sempre l'urto.
1: Allora qui è tardi, tu hai, sai che erano buone per le pone.
2: E qui sono loro che sono fatti quasi apposta.
1: Non c'è mica problema d'acqua.
2: C'è mica problema d'acqua, e ci sono i problemi d'acqua, perché noi abbiamo un foraggio e il problema che c'è è che le residenze secondarie hanno fatto ognuno più alto, hanno fatto ognuno il foraggio. E dunque, qui sa di noi, c'è un momento dato che la politica viene in conto per limitare. Pa di un dite qui, pa l'istate, ma un fette mica foraggio. E se per pa avoir d'eau, e beh, costruis pa come sa, au moins c'est mieux.
1: Perché dopo so, l'agricoltor qui so digera di un investia di...
2: Ben sicuro. Ben sicuro, perché qui non avevamo mica l'acqua pa l'agricoltor. C'è a Chernolia, e se non volevamo appia l'acqua pa... da Chernolia e mi ha pagato il prezzo di tutto il mondo.
1: Quando hai principiato di stato lungo da prontare di reni, di budisce, di un so di nutrisce, di podassi, anche per se tu sei in bio di golpe, penso che un l'hai tanto nutri, che tutto di naturale, per poulet, pone o d'odioso di stato una frontera che di stato lunga.
2: Stata lunga no, dopo c'è il lavoro di preparazione come tutto, ma sicuro c'è un po' più di lavoro per preparare a terra, perché c'è di tada l'arba, c'è di laga un po' posa, e dopo c'è di rivena a passare in macchina e tutto, sì, un po' di lavoro.
1: Un uomo solo un po' mica va tutto, hai l'aiuto in famiglia, potessi di più tardi impiegare a qualche sia?
2: Qui sa no, perché quando noi vogliamo qualcosa si può fare, anche solo. Ma oggi, enfin, sicuro che noi avremo un'età, per l'estate dopo avremo un'età e mezzo e di più in più, passeremo a due, eccetera, eccetera, eccetera. E se no, cerchiamo di impiegare niente, ma c'ho di trovare a impiegare.
1: Quando tu hai vivato la formazione agricola, non su di va altra fare, la mia gabita, sapevi che era l'orto che tu voliva o
2: non sapevi ancora? No, prima quando ero a scuola volevo essere un tecnician en idro. E dopo volevo in un paese da mia mamma a lavorare come messiavo, che facevo per cadio e che faceva di nuovo farina castagnina. E dopo ho preso il ristorante, ho lagato da tanto a partita dell'agricoltura. Ma mi sempre più sempre più andato verso il vegetale che l'animale.
1: Che l'animale. E qui sei stato obbligato di arrivare a una formazione, c'è stato qualcosa a fare attorno per poter installare in ortolano?
2: E perché quando siamo giovani, siamo giovani e non abbiamo mica venuto a scuola, dunque sono stato obbligato di andare al BPRA, al liceo agricolo, di Sarté, ma si prova di nuovo attraverso l'IUT, mi pare, e si prova a distanza, e, o se no al liceo agricolo di altri luoghi o in Corsica c'è poco.
1: E qui, quando tu hai passato un BPRA, hai capito che dire a chi tu voleva. E di gol, puva tu avere di nuovo BPRA, ti dà la possibilità di essere aiutato a stare a giorno.
2: Allora, hai scelto di va o BPRA, sapevo di dire che volevo va o l'orto. Ma... ben sicuro dà la possibilità di avere l'aiuto di l'ODARC o di avere l'aiuto dell'Europa. Ma ci sono i papier fra, mondi di papier.
1: Yeah. E penso che per avere la certificazione bio di noi, a giusto contro, parete oltre, beh, agricoltori che hanno letto che oltre un quaderno di egarghe di era troppo pisio.
2: Penso che non è mica abbastanza così, recule per
1: esperienza, per sapere. No, per te è stato facile di buletti stare in bio.
2: Paraguay dopo, beh, un esempio di domandato per fare la trasformazione. Subito ci voleva fare altri papier e tutto, ma bon, dopo è una maniera di campare, dunque io ho scelto di fare un bio e di stare un bio.
0: In data da oggi di Mica Petrelli, un nostro invitato ci parla di orto, mica si sta là da Boibogo come ortolano in Baragi e a Ugabu di esplotazione l'ambio.

0: Adesso Geda si chiama Longview. Siamo oggi dunque
1: Visio.
0: a Ramantu, in Baraci, contro Venile, di un nome di un luogo in cui mi capitrei di accogliere oggi e ha scelto di installarsi come ortolano. Qual è la clientela, di piuttosto una clientela che vi ha di qui? Come tu hai principiato d'estate, può essere che tu hai avuto appena di turisti di nuovo, una clientela straniera e di chi maniera passi a tua produzione, di piuttosto una vendita in diretto o ai ribindalori?
1: Ai rivendatori, primo, quest'anno, ma cerco di fare un luogo per accogliere gente, sempre in una pensiera di spartire. Dunque, quest'anno non ho mica cavato, ho giocato un po' di particolari, ma così ne comandate dopo di portato io. E se no vendo nomi come
0: Commerci,
1: Vicler,
0: i
1: così.
0: commerci bio.
1: E cerco di no da andare alle pizzerie nei paesi perché sono importanti di fare campagna di no o di aiutarli a proporre.
0: E l'orto di Abarto di No, non so, può darsi, visto che tu hai un passato, intanto che ristoratore, a ristoratore che binari a mano e a scegliere i soli gumi.
1: Ben sicuro, ma può darsi che di nuovo luogo si può trasformare di nuovo.
0: Ai progetti, dunque, per sviluppare ad ospitazione, infatti.
1: Mi piaceva veste, non ci divavo di nuovo un luogo di veste.
0: E ti piace di noi discutere, di così di noi che tu proponi ad roba e beh, trasformata e da voler la consumare tutta l'annata.
1: Ben sicuro. In più di volta gente mi dice: ah, ma qui sono in Adiava. E beh, in Adiava fa così, così o meno tutta starea.
0: Dai qualche consiglio in più.
1: Come di tutta maniera, qui c'è un mistero di commerciante.
0: Pensi che c'è un lavoro educativo giusto appunto a fare a livello di ciò che si consuma a tal stagione e ciò che non si consuma mica perché giusto appunto come tu l'hai detto prima, giunge da lontano eccetera, e che non serve a nulla.
1: Oggi non è mica da consumare perché non è mica stagione, non vuol dire nulla perché anche io mi piace consumare i pomati d'inverno.
0: Ah.
1: Ma se no, sicuro, PM altri affari che sono di stagione, ma di volte si può mettere un congelatore o basilico, non si trova mica d'inverno né in orto né grande surface, donc et on met tout le congélateur et voilà.
0: Ma comunque pensi che odia aiante fage asfaranza tra un prodotto di stagione, un prodotto che è fatto in delle regole, un certo rispetto, un prodotto che è cresciuto in cui sole e l'acqua e mica di modo artificiale, aiante fa con comunque asfaranza
1: Quand
0: odia.
1: ça les arrange. Ouais. Malheureusement.
0: On s'est mica convinto.
1: Non sono mica convinto,
0: Pare che da
1: no? No, c'è un
0: Bolivia.
1: travaglio di formazione. Ah, c'è di ripia e non c'è valore. C'è di ripia e non c'è valore anche me.
0: E quando tu parli di ateli parent parent a inseta, giusto appunto, podassi gli pulari qui in cui scuole organizza giornate, stonde, da bule impara i zideli, ciò che si mangia,
1: Ouais,
0: ciò che cresce.
1: cerchiamo di mettere in ballo un ateno per fare bastire tu i vacci o
0: Bisogna
1: das che tu
0: fare.
1: puoi non cattosure da
0: Soprattutto in comezz'ora,
1: a
0: vedi?
1: moscià e ho ribastire perché da me mamma si i vacci ribastire qui
0: Sì.
1: non so come li chiamano ma mi è sempre piaciuto i bastili. Dunque, ma vai un attimo per imparare niente di vai bastili, anche i blette, anche la zucca, anche la cioda.
0: Beh, voilà. E ci vuole dire qualcosa che tu avevi posto, allora spiegaci appena di stadina ciò che tu avevi posto, melanzane, pomade, pivaroni, insalate.
1: I zucchetti. E cose, le radie rouge.
0: I raditi, oui,
1: eh oui. E quest'anno ho fatto che si fa, perché non ho potuto fare che si fa, ma io pensavo a una collezione di pomate, di varietà di pomate.
0: Allora, giusto appunto, c'è la pomata gorsa.
1: E una pomata tamanta, ci vuole un chilo. E non c'è mica. Il mondo di pepin.
0: Mm-hmm. Voilà. E dopo che c'è quelli che hanno bouille di la cœur de bœuf e ce n'è tant altre.
1: Ma è più buona la gorsa che la cœur de bœuf. E après, dopo sì, c'è tant altre. C'è a Green Zebra, a Tiger Green. Ma sono buone di noi. E anni. Ognuno ha il suo gusto. Certi sono più acidi, dopo certi sono più inzuccherati. Mm-hmm. Ecco.
0: E può darsi che certi, giusto appunto, sono o barfa a salsa, ed altri per mangiare insalata, ed altri per avere la ratatouille.
1: Beh, io li mangio tutti. E per la salsa, li mettiamo tutti.
0: Basta che le siano più mature.
1: Yeah.
0: A gonfitura di pomade verde, di non parmi cave perdite, ma di golpe di un prodotto che ti è ricercato?
1: Mica ricercato perché non si è tanto. Ma a me mi nana vaccia sempre. E si mandia anche a gare e ancora. Dunque a Giudita di Ava. Come a pastèque blanche. On a dû piantato et c'est quelqu'un ici qui m'a dit oh pas l'anno prochain mais pas l'anno qui vient faire les pastèques blanches hein. Ah ça par qui parce que ton minan mi va chez un confiture de pastèques blanches l'a dû voir tout du golpe ma va confiture ah.
0: Et du golpe c'est assez différent cette rabatte que nous avons ben
1: on s'y mandait à mica
0: on s'y va jeter qu'à une confiture
1: sur pastèques d'inguerne. Et on s'y mandait animé comme aussi.
0: C'est une rigère qui a parlé du patrimoine ou du tradition et brime. C'est une rigère qui a dit ancienne et variété partout.
1: Oui, oui. Et un exemple, il m'a dit que les zouk de Pafa et Gourde.
0: Mm-hmm.
1: On s'y mandait animé comme ici.
0: Non,
1: et on rapporte animé. Hein. Et juste pas faire un paproi de trois gars qui s'y safa et dopo di va un atelo.
0: Et donc, quoi di golpe où si va de nous si ca et si gaccia tout un
1: souci? Si va chine di stati, ciò d'un acqua, è un bon momento, ciò di pigliare è un bon momento et on sape fa. E per cui sul luogo qui si chiama, enfin, l'esplotazione si chiama ambio, in lingua corsa, in siena lingua si dice un sape fare, qualche si chiama l'ambio, ta un sape fare, come un pittore che sa mette il suo colpo di pittore.
0: Bon, c'è stata una ricerca ancora a livello di.
1: In un libro, io cerco in un libro di Jean-Claude Morat, di Casalione, che ha fatto molte ricerche e ha sortito i libri.
0: Magnifici.
1: E interessanti.
0: E poi in più un po' belli.
1: E importantissimi, pa gurti.
0: Mm-hmm. E dunque l'hai trovato questa parola?
1: Sì.
0: Que paraît ti broudier ti certi zoadia in obera di geradio am bistu che toi principia du ato attività di stadina scorzu qui beh, a stagione che ha fatto mi pare che la dai se un po' più ricca posto che tu abboni di più varietà e poi sicuramente di più roba.
1: E chi vuole sapere? Chi vuole sapere di non pagato rischio un po'?
0: Ai, eh beh, no, ma chi c'è qualcosa che ai principi, ci vuole a beh principi, ma voglio dire c'è qualcosa che è rivelato, un vero prodietto.
1: A di tutta maniera, per fare un'esportazione, non si faccia mica come adiuvato, come adiuvato in altri mestieri, ciò di rivelato, ma veramente ciò di una revisione maio.
0: E cabinanzo, infatti, ben, yeah. Disabene, due tu, da in due parti, e veramente te sei udovilo, per sapere in due tuoi aiuti, e anche così, bon, di sicuro, i brodietti di sviluppo, soprattutto per noi a facca, a tempo di tu travagli, ma sai veramente, chi per esempio, qui per la stagione, c'è da essere, tu che mulegno assai di più produzione in cui
1: c'è da essere di tutto, a di a proa gli va un po' di tutto e non mi piace mica gli va a scuola fantasia di a scuola a formazione dice ciò di va tale e tale prodotti perché si vendono ma c'è sempre sul rapporto che a me che mi piace mica sul rapporto anche i soldi di ma va a fare e ora smintighiamo con altri prodotti allora. E ci diva un paio di altri prodotti che sono spariti se non so come l'animale che sparisce e dopo non troviamo più.
0: Allora giusto appunto a chi pensi quando tu dici safari qui chi giusto appunto mentre il formaggione si impara ciò a fare qua perché qua di è in domanda e chi tu pensi a ciò che si va e che non si va più a che pensi quando
1: no,
0: tu
1: perché
0: fa?
1: Io sono un po' come si dice sono un po' gli uberlu ma sicuro c'è un rapporto anche i soldi ciò di campa ciò di fa campa società e malheureusamente ciò di fare entri i soldi ma di prisera va di vago mi zucche pa fai nuse metta l'acqua
0: yeah.
1: E beh è un rapporto a nudo ma so è un patrimonio e per far che ti dico sempre un rapporto anche i soldi beh ciò di pensare di noi beh non c'è mica i soldi che soldi.

0: c'è la piazza per tutto il mondo.
1: E in Kuburu in Ajaccio c'è a Lumanda, ci sono i magazzini di produttori di noi in Ajaccio.
0: Sì, ma prima c'è un amico che mi chiama e mi dice mi può portare una gagetta e anche un bastino, mi domanda.
1: Allora, ciò che dice di noi di lavorare così in quei sport e che non si sceglie mica troppo ciò che ci vogliamo mettere in tu di l'urto là non gli fa già la sua proposta in funzione di ciò che lui c'è.
0: Ah, i pagnesi mettono un po' di tutto, di prodotti di stagione.
1: Tutto ciò che tu hai infatti.
0: Sì.
1: E così da di no idee, perché cugina, come tu dici prima, o certi ti domandano, ma allora amica, giusto appunto in questa zucca, chi posso fare, di meglio di vala in soppa, o di meglio di cugina la uvora?
0: Eh beh, anzi, mi parlai di pugliete, un pugliete di va un piccolo quaderno che ricette, pa da l'idea.
1: Perché a cugina sappiamo di qualcosa che ti piace?
0: Mi piace, ma pa vendi i miei prodotti da un'intera gente di piani di più.
1: Sicuro, di volerli trasformare e poi valorizzare di no il prodotto di va così.
0: Ah, beh, sicuro è una valorizzazione.
1: Allora, e ci vuole di noi, ci ne hai parlato prima, e ci vuole ci ne parecchie varietà, c'è la giola rossa, la giola gialla, come si passa?
0: Io metto un po' di tutto e dopo temo di noi, ma una sagomica se c'è un'operazione, ma temo di noi a ciò di
1: Sisco.
0: Di Sisco.
1: Qua di noi è qualcosa che è ricercata. Bon, e besta sante, mai da pronta mi sport, ava, caggiù da rigula, rivala, in aiaccio, pogum prema, e ti ringraziamo per adolisi da ti brighiamo una buona fortuna, per la tele che tu vuoi mettere in piazza, e per ado produzione e ado andida.
0: Ascolti, ti ringrazio a te e siete tutti benvenuti.
1: E binaremo a fa una tele.
0: Spiego.
1: A ringraziati Ramo di Incumica Petrelli, dunque in bar oggi. Non ti esodare qui, incontri venile e a zo splutazione l'ambio che vuoi volete bene a bisida, dunque biramantu che questa missione di è realizzata in cui l'aiuto di agolettività di Corsica e ci ritroviamo presto in Corsica Radio.

Un zangón pasó por

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, ti è felice di ritrovarvi oggi in un'onda di Corsica Radio, avemmo un viaggio e beh, dirigere a qualche sia che dia di avvenuto che voi conoscete sicuramente quindi a cantate di un musicante attalentato e volevo dire di non speciali studiare lingua corsa, in ogni caso se... Beh, volevo dire che la militato sin a oggi che l'ha da continuare a farlo per la divisa di questa qui, ma di no perché la sia dunque spartuta e insegnata di Bernard Ferrari, che noi siamo felici di ritrovare, sentite la sua chitarra. Salute Bernard.
3: Saluto Vanina, saluto a tutti.
2: E oggi abbiamo dato a fortuna qui di Zante di sicura suona, ma di Zante di canta, posto che tu sei qui da presentarci un dischetto di Gabu e di Gor, e un dischetto che è esciuto un anno fa, perché diciamo un mese di giugno, e una amica da sbintiga sta rada, cioè da lì perché?
3: Manca appena, che dirò 21 di giugno, che c'era il principio di estate, no, di una magagna, che dirò il giorno di un matrimonio con voilà, con mia moglie, Marie France, che salutei di qui, voilà.
2: E che noi agemmo. Dunque... Giungi qui a presentarci, e beh, se leggi titoli, non parleremo mica sta a sante i se leggi titoli, ma invidiamo di sicuro a quelli che ci stanno a sante, e beh, di andare a scoprire, ma non dava a sante qualcuno, e poi ci so, e beh, i due pezzi di musica, ci so strumentali, se non vogliamo di così, non ta sull'ischetto, ce ne quattro, ci so di non scritti doi, e c'è da parlare di adoscrittura e poi d'altri scritti d'autori che non conosciamo in cui quale hai già lavorato. Abbiamo da principio potessi ben cudo barcorso alla corta, ma per quelli con la zanunica, dunque hai accompagnato gruppi famosi come Canta o Popolo Corso, e poi d'altri avremo ritrovato anno in questa missione in cui Michele Solinas, ma hai lavorato in cui Doria e in cui tanti altri, in cui l'altro lato di noi, e poi saremmo felici di ricevervi presto qui per parlare di l'ultimo dischetto di noi e poi d'altri brudietti. Ma prima bularei un comincia in cui ad scrittura non ta sul dischetto, dunque a maggior parte di iscritti sotto gli sono scritti che tu avevi in diretti da voi parecchi anni.
3: Allora, se tu mi permetti, prima di presentare appena il progetto, si chiama Di Gabo e Di Gore, perché che giusto appunto dirà un progetto all'inizio che dirà in due parti. Dunque, io vengo di, come tu dici, un percorso, vengo da un conservatorio, dunque da una formazione musicale, prima. O canto di una passione, o canto a lingua, tutto questo, beh, dopo, a tempo, ma a mia formazione di quella di un conservatorio, una formazione classica. Dunque, ha sempre suonato, ed è così che so che ho principiato ad accompagnare come la Imintua, di gruppi come Canta Volo Corso, artisti come Anna Rocchi, che mi sono ritrovato in un tradizionale. E dunque, di Gabu erano giusto appunto, ha sempre creato, ha sempre fatto creazione di chitarra appena classica, ma di non un modo classico, ma di contemporaneo. E dunque di Gabu erano, e canzone, perché di Gabu? Perché chi sono 30, chi, dunque si so scrive a musica, un voglia scrivere, dunque taglio tutto, tenia in capo tutte queste musiche, voilà. Dunque di Gabu sono i pezzi strumentali, e di Gore so e canzone, come tu dici, allora scritti che avevi di tiretti, io l'avevi di tiretti, allora di tiretti, quando si dice di tiretti si dice sempre non è mica una prima scelta, questa è di una prima scelta, erano in di tiretti perché chi mi ha detto durante un lungo tempo mi sono ricusato il dritto di cantare, di scrivere, perché chi pensava che non avevo mica una legittimità perché che aveva accompagnato Boge, persone con terreni di talenti come i Cacciaveri, quel Fuji, Anarucchi e tanti altri, e gli stessi per la scrittura quando lavori in testi di Ristori, Lanfranchi, Grogi, a un momento dato quando tu scrivi tu che tu metti qui accanto, gli dici bon, gli è simpatico, gli è ben, ma bon. E fin di conto mi sono detto mi sono un po' di già per farmi piacere, per lasciare qualcosa a mio viola. A mio viola è stato Paolina che bacio qui, è stato un mudore per su dischetto, gli è la pena. Allora un'amica se lei la che gli ha stuzzicato appena un me orgoglio,
2: perché hai sempre cantato parado viola,
3: dunque sempre cantato per mio viola, esattamente da che è nata inteso rosso, da che è nata inteso nane, e l'ha già sempre cantato qui, dunque, e gli piace la passione di un canto in più, ella di nuovo fa giù piano, l'ha già messo piano, e sta la passione di un canto, dunque spertiamo qualcosa, ma come ti dicia, da qui canta, obbligé di canta, poi canta, ma dopo da canta e da stampa, o canto, da mettilo, non ton dischetto di tutto qui, dire un passo, dire un certo, allora, mi con una paura, ma ti avvio su cosa qui, di dire, non mi casse le idee, mi dà, e poi dopo mi sono detto, fatti obbligé, posso stare incoraggiato dai miei amici, che mi hanno detto, no, vai ci buo, e mi piace, e...
2: I due amici outdoor, i due amici scrivani, e provvisori di noi che diranno in girate un ti senti mica all'altezza, e ti hanno detto che tu eri all'altezza, e penso a Pasquale Ottavi.
3: Pasquale che mi ha aiutato assai, una persona che mi ha detto di Miguel Solinas, che un giorno mi ha detto, tipo come te, nei miei canzoni, nelle cose, per cosa va? Ce l'ho fatto sentire, mi ha detto, ma gli è becco. E dunque, talmente mi ha detto di modo naturale che mi ha detto, mi ha fatto bro, quando tu senti qui, dice, mica non parlo lontano, mi ha detto, mica sì, uno quel fuci. Ma sono persone che mi hanno incoraggiato, che mi hanno aiutato appena a far saltare appena su lucchetto qui.
2: Allora, direi in purle, vai mintuado a Naro che avevi un mintuado a Doria per presentati, e di appena così che tu sei cascato in abignate, che la fare continua e di in vera riposo lì così, posto che a Dovio l'idra se intraccia l'idra mandali qualcosa, da voi gale ciuga giuga, e credo che in casa si cantava e si zunava.
3: Ma è vero che babbo, i mezzi, babbo sono di chitarra, sono di mandolina con Gianlu, suonavo con Manella, in Corti, i miei cortinesi, o c'è poi cortinesi, o dopo si sono installati in Multivau, ma dunque un mezzi, sono di chitarra, e come per la lingua, per la guida, per la musica, di qualcosa che ho sempre avuto, ho sempre bagnato qui, ma non mica imparato di modo diretto, ma non mica detto più una guida a te, sono che gli è un do, che gli è una nota così, ma non messo conservatore, voilà. Ma ho sempre avuto, l'ho sempre avuto qui nel mio ambito, in giro a me, ho sempre bagnato su questo qui. Dunque, mi sono mai domandato. Sono manco la prima volta che ho avuto una chitarra in mano. Penso ci sono certe foto di me, ritratti in casa, taglio a 30, taglio una chitarra, non so manco suonare, là, è così.
2: Visto che tu, come tu l'hai letta, ti senti mica, se posso dire così, all'altezza per cantare e... par canta ido scritti par fali gunoche di ubbligo quando tu scrivi sempre oggi penso giusto appunto quando tu pensi mica subito a fare qualcosa perché scrivi e quando scrivi.
3: Allora io quando scrivo so giusto appunto come taglio un'esigenza perché ho lavorato non ti ha scritti di qualità, dunque non ti taglio un'esigenza e sono qua assai duro con me, ma di già lavoro assai, faccio assai ricerche, pour nous c'est les rigères qui n'ont pas oulé, si vous voulez, rigères qui les cigales, comme une canzone ou gawal, ou alors, ou zens, ou n'imica per parler du gawal, ou de mille dieux du gawal, per parler d'astrafar, per parler de politique, per parler d'un entusintime, mais, perché qui, mi sono detto, voilà, si perdent nous certes les perché qui coup, un mot di gampa, qui cambia en corsi, qui a sujeta qui cambia, donc, di fatto si perdono certe parole e come si perdono certe parole a lingua e si ne muore e cambia a lingua e di una maniera di la campare di un altro modo di no voilà. E dopo allora io quando scrivo per esempio sia di una sia ciccio ma di ho scritto contemplativo quando so ben in furista quando so in de me quando io vengo in mobaesi quando sono in un punto in cima a una montagna che vengo a bellezza di un mobaese e so di no scritti di no per noi essi scritti ciò che risento non ta sujeda allora qui di no ta di avuto c'è qualche sì che mi ha tramandato due che mi ha stampato due fra la radio è radimente ancora media di Nadale Lugiani. Nadale quando lo vede un disco con canta diceva fermo un disco non eravamo mica che è un coso estetico l'estetico di beh ma di avere radimente una testimonianza c'è come appena è una missione e a tempo ma di un qualcosa di a dimensione ma di l'etnologia di Azugeda voilà Azugeda a suo momento qui il anni 80 era così in 2000 era così quando parlo di una canzone come qui parlo di ciò che li sono diventati paesi, i nostri paesi, come li sono Awa, diranno, eravamo in 2004, quando ha fatto guerra, era stato d'ore a Libica, insegnava in paese, e un momento vado, voilà, ha giudicato un girame, ha detto questi paesi, ciò che li sono diventati, di meno mondo, quando si vedono certi ritratti di l'anni, di un secolo fa, o anche di meno, io mi ricordo, anche di me, in Aude, non ta piazza di Landria c'è una muraglietta e un marigoldo quando eravamo giovani a sera tutti i giorni si posavano qui non c'era manco una piazza e aspettavamo che chi sia sorto e cioè a esse imposte per avere una piazza allora oggi c'è più nemmeno chi si posa dunque c'è un'evoluzione c'è, voilà, i paesi sono cambiati gli sono cambiati e dunque voilà dunque per tornare ad domanda di prima io quando scrivo sì allora, ci sono pareti per noi essere a fare come qui nel tuo ischetto personali ma sai personali come una canzone come Segreti Stile che per amo viola per noi essere canti più le puliti, militanti come Sim, un scritto di Cece, voilà, non ha un nazionalismo, soprattutto non ha l'essere ciò che non siamo, l'essere un mondo, l'essere l'estro di Gorzi, voilà, di Van Parangon, con gli Uaschi, gli Irlandesi e altri popoli che lottano per esistere, ma per la riconoscenza, no, per essere sempre, non siamo più a riconoscenza, giusto per campare, sempre per essere noi, no? Naturalmente. Dunque, non ha l'amore, dunque, voilà, ho scritto, mi viene di da diverse origini, sorgente,
2: ma subito. Abbiamo da sante a prima canzone ne hai parlato qui di qui una canzone che tu hai scritto dunque pareti anni fa quando tu eri sull'udore di una canzone che di un amico in Bettiada si di golpu a metti non ta su l'ischetto di qu'elle è sempre d'attualità e poi da si anche di Libio
3: Bon, ci sono tematiche che sono atemporali, come si dice, ma per disgrazia qui parla di nostri paesi, ciò che dire, i paesi per me in Corsica, a Corsica sono i nostri paesi. Io ci sono Bastia, ci Aiaccio, sono grossi paesi, ma voilà, ciò che fa, l'identità di Corsica è la nostra lingua, ma sono i nostri paesi. Il popolo è nato qui, a Corsica è nato qui, a Corsica i paesi sono i nostri paesi. e ciò che li sono diventati i paesi, per certi paesi dove, dove non so più che una decina campati in guerra, dove non c'è più agricoltura, dove non ci sono più porcati, né caprati, né artigiani, di meno in meno quando è la ferma a scuola o a Busta, so un caffè, sono gli ultimi luoghi di vita che fermano in i paesi. E è un peccato perché che oggi, allora un campo mica in passato, a Sogubè, che gli è difficile oggi di campagna di paesi, ma gli è difficile perché abbiamo scelto qui, abbiamo fatto a scelto una, certe scelte economiche, certe scelte di lavoro, certe scelte di sviluppo, di agurtica, dell'economia, della società, che facciano che oggi si campa a più di 80%, a più di 80% non tavolo liturale, in giro a Bastia e a Iaccio, per esempio. Dunque, è così, dunque, è perché che volia, enfin, che gli ho scritto questa canzone, dirà a Lebica quando era stato d'oro, giusto appunto in 2004, dirà in monagia, alla Ude, e come dice a suo paese, come dice a suo paese, ciò che è diventato suo paese oggi. Ma... voilà.
2: Ci stiamo a sentire Bernard Ferrari, un nostro invitato oggi a cantare.

0: Brimagansone, Acui, Riga, Tchad, Adi, Ulisquet, Udigab, Edigor, Edi, Bernard Ferrar, Igidie, Unostru, Imbidad, Uodie, Inde, Acantate, Nanta, Corsica Radio. Dunque, un scritto do, io, emuletto, che erano maioridari, Nanta, Sulisquet, Ido scritti, allora, di appena qui a testimonianza di ciò che tu hai visto cambia quando tu eri imposto in Udo Baese, intanto che provvisore, l'avevamo letta non so che tu cantessi, una canzone che è sempre d'attualità, di appena un ruolo di un canterino, di l'artista, di un militante, di denuncia, di testimonia, più che di gunta, come tu l'hai letta di noi, e beh, a vilezza di un luogo o l'emozione che tu puoi risante.
1: Allora, diceva mica che l'ha visto cambiare, posto che era cambiato quando ci sono giunto, ma come ti dici, di un fatto a un momento dato, di spiegare, di un atto di militantismo, di anche un dovere. Un dovere, perché spesso sapete, sai tu, in Corsica si vede, c'è una popolazione che giunge dall'infora e si vede, io mi ricordo con l'affare di Agroge di Quasquara, per esempio. Beh, si è visto che parecchie persone, anche certi che erano qui per divende Agroge in Quasquara, beh, si è visto che certi inventavano una certa Corsica. Che certi si facevano un'idea di Corsica, c'era una certa mitificazione, non è mica di un'idealizzazione, perché di volte c'era una Corsica che le dimpigne, che a me mi piace tanto e che non è mica realità in più. Dunque a un momento dato di un dovere di appena come un storiano, sai, ora di appena gli appena gli stessa, di la verità, di cose come le so, senza una mica pretensione di proprietà di la verità, perché dopo la verità dipende come tu, come ognuno la vera, provo a essere più onesto, più spudico possibile quando scrivo una canzone, ed essere ben inteso come un storiano, un storiano di un uomo anche lui, dunque uso pare e uso sensibilità, io amo sensibilità, c'è in un disto, c'è in mo parole, ma è importante per me.
0: E giusto appunto hai letto che tu gira questa canzone a Barado Viola, ma chi die veramente, chi ti porta a scrittura? Die più a veligità quando tu sei non so, smaraviato di qualcosa, o piuttosto quando tu sei a zezzo e di piuttosto a rabbia?
1: Beh, gli appena di tutto, di appena dice la zezzo, ma di beh, giusto appunto, beh, di per un essere, di appena una terapia, giusto appunto. Certi non sono mica, non va a sport, non va a bossa, non va a picchiare in un sacco, ma io scrivo canzoni, dunque è una terapia, disperte di nuovo un sentimento, un'emozione di nuovo, non c'è mica chi arrabbia, ben intesa, spesso c'è degli scritti come di un filo di una nostra musica, ma di più con l'altro d'altronde o con altri registri, ma è bene che io una terapia e poi di nuovo insomma, mica io mi facevo bro a fine quando io compio una canzone, buona canzone mai compio, ma quando tu alle giugni più o meno, sai, appena come dico spesso, cioè perturisce un momento ad cioè capia, e di come per un dischetto, come per tutti i lavori, appena l'importanza quando tu fai un libro, quando tu fai un dottorato, a un momento ad cioè capia, cioè di ma è ancora si sa che si può sempre fare meglio, sempre, sempre, sempre, sempre, ma qui a un moment où c'est contre sa soddisfaction, enfin, et où tu as eu sa soddisfaction à peine quand elle compie la canzone, qui a musica, va con le parole, si sente, hein, quando è conviene, quando hai trop, di appena, io, in più di la musica, tu hai una formazione scientifica a base, non so di se ti do d'ore, feci a studi di chimica. Dunque, di lui stessa, di appena come una di appena come la cugina, al momento dato, voilà, ci sono proporzioni da rispettare e ciò che fa, c'è chi dice sono più o meno, beh, ciò che fa, c'è chi è do parole, cascano, che c'è un peso, che, voilà, che le picchiano, che le risaltano, di tutto quello che mi piace di noi, di giungere appena a tutte queste misure qui, voilà, su cosa qui.
0: A musica più ritmata e do influenze di un rock, hai parlato di l'altro lato e penso ad altri in cui quale hai vissuto la musica in cui quale sparti alla stessa passione di un rock e di un folk. Non l'hai mica scelta qui, su colore musicale qui, o sprimare podassi più tardi, non è mica l'ambio di un dischetto.
1: Allora, c'è appena non ti ha due di, non ti ha sì, ma è vero, infatti ho fatto cose che mi corrispondono. Mica che mi corrisponde a noi, mi corrisponde, ma che mi corrisponde a noi come canto, dunque di già, gli è tanto, lo verrà più tardi, hein, ma era più una forma di intimità. Liberamente gli intimi stanco con i partecipanti che ci sono, ha giocato la maggior parte dell'intervenzione, ha giocato a bassa, ha giocato le chitarre, le mandoline, tutto questo. Non ci occupa la batteria che ha chiamato a Bruno Vidal, e la batteria non c'è mica, ancora la batteria non c'è mica non a tutti i pezzi, no? Ha chiamato a Celia Picciocchi per Uiolino, voilà, e Celia, allora io ha chiamato di nuovo a Miguel che è intervenuto dentro una canzone per la Pivana, ha chiamato a Laurent Labbé, o tengo a ringraziarlo, che è un professore di trompetta, diventi di un conservatorio. Bon, quello che dire un piège musicale come voleva, perché che dire un pezzo di qualcosa che voleva di boh in da musica in Corsica e trompette a fare così, si sentono un po'. Beh, sono piuttosto strumenti a corde, e quando ci sono venti, sono piuttosto strumenti tradizionali, pivana, pirula, un gruppo come Vidal, Baudiana, per esempio, sono strumenti così. E io sono sempre stato appassionato di venti, come si dice, le trompette, i gorni, a fare così. C'è un gruppo che si chiama The Divine Comedy, parla di influenze, di un'influenza maior. Che è stata un'influenza maggiore per me, The Divine Comedy, Neil Ammons, che lavora assai con le gorne. E voilà, dunque voilà, dire veramente a livello e di un colore musicale e di l'acconciamento, tutto questo, vuole adene si intimida. Come se non ti ha scelto intervenente come Celia e Bruno, sono persone che conosco. Io ho lavorato con lui attraverso i gruppi, con la gente, con canta, con altri. Ma sono persone che ci siamo conosciuti giù, quando eravamo in Bastia. Ah, siamo in Bastia tutti e tre, abbiamo fatto uno conservatore insieme, ci siamo conosciuti, abbiamo dieci anni. Dunque, dire appena tutto questo, dunque, sul disco, l'ho fatto appena, io, c'è appena qualcosa di sagrato, mica di religioso, ma... con un'intimità abbastanza forte, perché mi sono detto se non ne va a uno sarà questo qui, voilà. Ma ben intesa, taglio un capo di vane d'astri, ben intesa. Dopo, se mi posso permettere, senza essere troppo lungo, qui parliamo di un'ora di dischetti, di disco, d'album, perché il dischetto gli è usuporto come uno unissimo, ma anche qui è cambiato. E anche gli dischi, cioè interrogarsi oggi, non ti auguro di fare un disco perché hai niente, anche hai niente, al di là di usuporto, perché che io ti ho portato i dischetti, ma hai detto non hai più niente per ascoltare i dischi, e quanto so, sono parecchi. E anche in casa, anche se tagli i miei dischi, che tengo così, ma è bene che di più in più si ascolti. Non te
0: Ivonini e
1: voilà, e bien te avoir mille trucs, ma in più si ascolta più un quell'artista che carica un dischi, non si ascoltano più dischi zani, si ascoltano un pezzo qui, un pezzo qui. Dunque c'è anche una maniera d'ascoltare musica di va. Io mi ricordo quando era giovane, andavamo in De Marzo che non abbia il suo mercato, ma sti con due o tre amici andavamo, on avevamo un mondo, li vedevamo ascoltare i dischi prima di comprarli perché c'era un prezzo. E quando ascoltavamo un disco, l'ascoltavamo in tutti i sensi, lo frustavamo. Dunque, voilà, la maniera di ascoltare, e anche di fare musica oggi, non è più lo stesso.
0: Allora, giusto appunto, tieni conto di Safari Gui, e non è mica, come dire, non è mica una frustrazione maior per te?
1: Io ho una frustrazione maior, ti dico il contrario. Io ho una frustrazione maior che in più è giusto appunto. Io ho questa idea qui, questa concepitura di dischi appena, come dice l'album concept, i dischi tematici, tipo un esempio, i dischi che mi hanno a me, che mi hanno marcato, par l'influence, c'est l'homme à la tête de chou de Gainsbourg, Tommy, opéra rock de Wu, bastant c'est opéra, dis-nous. Et donc, cose qui t'en a guéri, un film, une histoire, à me, mi piace assai. Et per me, ce qui mi piace, per me, au scopo di giungere a réaliser, di va, qui, paraît tes canzoni, quand tu l'ascolti, dal principio alla fine, senza cambiare di titoli, veri? Come si fa già qua, di poter ascoltare un disco dal principio alla fine, dalla prima all'ultima canzone, per me è la più bella riuscita. Dunque io ho una frustrazione perché chi, beh, di meno meno si va già musica così, di meno meno ti da ritrovare con canzoni lunghe come non so mica Bohemian Rhapsody per esempio, voilà, che dura un tempo e che è magnifica, eh?
0: E non su di sta sente un prossimo rigaccio che tu c'hai da va scoprire oggi in questa emissione. Volevo sapere se abbiamo parlato di frustrazione maior, se quando tu hai spartuto tutti i pezzi che li siano musicali, ma aggiungo a parlare più di quelli che sono cantati, in cui d'altri che hanno gli stessi talento che te e gli stessi passione che te, ci sono pezzi che ti piacciono più che ad altri, che tu trovi più travagliati e di colpo assai meglio, che non hanno mica avuto la stessa risonanza, si posso dire così, in quell'altri. Ce n'è o mica?
1: Ce n'è, allora, infatti, ce n'è. Allora, va in due sensi, hai capisci perché ti dico qui. Ebbene, ciò che tu dici, di già ci sono certi pezzi, sto poi sono scritti, che sono lunghi 20 anni, in quelle creazioni. Perché voilà, non ti ha 20 anni, certi scritti li ho scritti in 2004, in 2005, e certi li ho scritti un anno fa, un anno da rito. Dunque, vai a dire che certi in capo, la via di più cantati, la via di più travagliati, erano di più impastati, sai, come una materia. Dunque, c'era che, dunque, è vero che una canzone come qui, una canzone come Ukawan, che ti aiuta a sentire ora, un'altra, è vero che quando tu la senti, bon, si sente che c'è un'altra maturità, voilà, si può dire così. Ma dall'altra banda, si crede di stella, come ti dici, che ha scritto per un movie hall, è più. No, posto che l'hai scritta per Moviola ta 8 anni, dunque l'hai scritta cacani in dare 2 o 3 anni, ma quantunque so giunto a avere una ta, anche la sua maturità. Dunque Adi adi un somi che se le nanta de urte di me o fai un avego di così per me per mo canzone a spesso di così che la si bassa di appena ma di o scontro tra musica e parole se la si va geve o mica di gi a ultimamente un amico di pondulli un testo di Patrizio più l'esempio di Patrizio croce che ta una scrittura linda. T'as une scriture à tempo simple, qu'on a, qu'on parole simple, j'ai t'as une prudence et une poésie à notre monde. Et à, quand on lit, ils ont dit, c'est déjà un rythme. Quand on lit, c'est déjà quelque chose qui sort, un rythme così. Et des autres, ils ont pareti manière de lire, pareti rythme, m'a dit. Et donc pareti musique et pourtant ma di non ce n'è qu'a una veramente chi fa il lavoro chi mette in risalto il lavoro chi mette veramente in valore e non che dire qui di un di un momento adu allora a spesso quando lavoro io lavoro come faccio per l'artista lavoro a parte di udisto lavoro mica a parte di musica ma cade di fare una melodia veramente quando è posto ma e di dopo va o disto me a caudo ti bi un esempio voilà beh di Gabo come ci sono strumentali una c'è un titolo che si chiama Luna ci sono due aperte Luna a seconda aperte infatti dire un pezzo strumentale quando l'ha scritto aveva piaciuto talmente a Anna mi ha detto le voglio via per fare una canzone e abbiamo un testo di Cecelia Franck che si chiama Osi de lui a Luna e lo scontro si è fatto così lo scontro di a musica con il testo è adattato a musica allora lì casca è bene ma voilà de volte si basa così e a spesso scrivo così perché chi compone non c'è tutti qua a guidare allora un strumento un moranese di a guidare dunque si basa così ma quando scrivo a spesso può come ti dici a questa idea quantunque di dare una testimonianza o di descrivere un sentimento di descrivere a società o altro dunque parto dal testo e pro dunque da un testo come mi ha detto che ho più facilità a scrivere la musica, mi viene più facilmente, faccio più in furia che devi fare i testi, dipendono i testi, ma di volte è così, dunque mi dico, faccio il testo e una volta che l'hai fatto, come aiuta a fare per metterlo in valore il più possibile.
0: E quando vi impicciare di quell'armonia, sentiamo subito Coutegu Bernard Ugaval, o dunque torna un scritto d'oggi in cui ha una musica che dietro è di noi.

0: da musica la intesa di un classico prima qui qui sono più influenze più scure, più nere, più artisti più come non so mica Tiefen o Bashung, a me piacciono assai i certi accordi di sonanze a fare così so affari che hanno fatto amo musicalità, amo identità musicale di noi, dunque io di un mio universo un ritmo di noi, ben intesa, e un ritmo, allora perché chi è un ritmo ne torno qui a ciò che noi diciamo a principio, non ha legittimità di un canto, mi viene più facilmente di cantare una canzone con un ritmo che una canzone più stesa, più lunga, dove ci vuole una tecnica, un cugale più travagliata, una voce dove la voce ha da essere di più, come dici questa?
1: Fino a qui canti, fischi, dunque
0: ci
1: vuole usare più,
0: ci vuole usare più con tutti i di noi, hai ragione. Ma oui, voilà, on imite un canto più, dice radio più all'uso tradizionale, ma di meno tradizionale, voilà, di che cosa voglio dire.
1: Hai parlato di Ado Vurmadion e di Ugo Serbador, hai parlato di Sigura di Nadal e Lugian e qual è Siso, quel di un so di un tigui senza parlani, pigli, un so, corsi di Gantu, o mica travagli solo ad oggi. In casa, in salivagno, la zona.
0: Allora, io lavoro solo. Ma allora, che è qualcosa? Tanto il canto, non ha mica un'intesa musica, nemmeno in casa, come ti gira, a mandolina, a chitarra, soprattutto. Sono stato lì, in parte, ma io, perché che si faceva così, non so, per Amominana, allora. E a Mominana gli era appassionato di canto, cantava spesso, aveva una voce magnifica e gli piaceva assai a Tony Toga, giocare in tese e a canzone di Lomba e a fare Tintin Pasqualini, dunque, ma gli stesso, ma mai detto te si chiama Tony Toga, ascolta la canzone, si chiama così, gli stesso, la via qui in giro a me, e dopo so anni dopo che ad un tese ha scoperto donna, io ho detto, ma ricordo questa canzone, a sentire, non so più, un giorno dirà a Rustadia, canzone, io ho detto, mi conosco queste canzone qui, ma nemmeno mi ha detto, la canzone si chiama così, veri? E dunque la via in fondo a me, ancora a me, voilà. E dunque voilà, per tornare a Nanta, dunque la passione mi ha detto che mi è stata trasmessa così appena di Milano e ho gozo di lavorare da me perché chi, come ti ha detto babbo era autodidatto, dunque io ho imparato la musica, abbiamo imparato a legge, abbiamo imparato a musica, abbiamo imparato a chitarra, ma dopo per il resto che la sia mandolina, bassa, a chitarra, perché si dice, ma a mandolina, bassa, io ho così e gordo, ma non sono mica gli stessi strumenti. Anche a chitarra elettrica, non è mica chitarra classica, non sono mica gli stessi strumenti, non è mica perché tu suoni di chitarra folk o di chitarra classica che hai suona di chitarra elettrica, sono strumenti differenti. E dunque tutto questo l'abbiamo imparato da per me, l'abbiamo imparato con il sottile del conservatore. Qua a mo base ma di tecnica, a mo base che dirà quella imparata, giusto appunto, anche me che mi gioca da sai, ma dopo di a pratica, dunque il piano, tutto, il buzuki, tutto quello l'abbiamo imparato da per me, dunque e il canto dirà appena gli stessi, dunque a mo tecnica, io taglio mica di che mi farà così a uscire, ben inteso, poco a cercare, poco a insegnarmi, poco a imparare, ma l'ha giovato senza professori. Se ha due domande così, l'ha giovato senza professori. Vuoi dire che ha bisogno di un professore?
1: No, manca a te, Nadia. L'altri audori presenti in anta ulischetto, abbiamo parlato prima di Gecelan Franchi, di Patrizio Groge, c'è tu chi hai fatto comando, come sei passato questa collaborazione, su quelli che ti hanno proposto scritti, semplicevano in cui Ugo Lore ha demandato chi tu voli là sull'ischetto.
0: Allora, no, manca pena. Allora, manca pena. Allora, già,

0: c'è Patrice, so due amici, so due scrittori differenti di là, che mi piacciono assai. Hein? Allora, per il testo di Patrice, l'amore, dirò un testo infatti all'epoca, direi 2000, dieci anni fa, facemmo, registrammo con Anna e con mio amico Eric, che lo riposo in Santa Pace, un amigaccio, abbiamo registrato un disco che si chiama L'Intimo Colore. E all'epoca tutti e tre abbiamo fatto la scelta di un mete che testi di Patrizio, dunque abbiamo fatto musiche con Eric, Eric e io. E infatti abbiamo una manza di scritte, una trentina o più, e dunque eravamo obbligati, obbligati di fare una scelta. E a mezza si desti ce n'era uno, L'Amore. L'abbiamo ridenuti all'epoca, ne vogliamo fare qualcosa e poi finalmente, come ti ho detto, a un momento dato ci ha partorisce, dunque l'abbiamo lasciato da canto. E su disto mi piaceva assai, perché che, infatti, se ne posso parlare due secondi, si chiama L'Amore, ma infatti è quella prudenza di un uomo, di uno scrittore come Hugo Eda, di Patrizio, ti dice tutto ciò che non è mica l'amore. Voilà, di qui. E dunque mi piace perché è difficile di scrivere non ta l'amore, di cantare l'amore, voilà. Poi cantare l'amore subito può essere qualcosa di qui giusto appunto dire la fava ti spiego tutto ciò che non è mica, e gli trovo è veramente magnifico come tutti i sodesti. E dunque l'ha domandato a Anna, o posso dire, mi ha detto di sì, bella sicura, e a Elo di no, l'ha fatto sentire la musica, perché quando lavoro con un autore non so di stampare la musica, domando se per Elo conviene a uso scritto, che lo faccio sempre, l'ho sempre fatto. E per Cece, allora, qui sottesti, Cece si muliadi, e altro, c'era, dice, può dare massia, o primo, quello, allora dirà l'epica, che a 20 anni fa aveva dato a un eboricchiere, aveva fatto una passione, e dunque aveva dato su destro Giuseppe da Rimassia. E infatti quando ha giù, infatti Giuseppe da Rimassia, perché ha giù messo su testo a mezzo all'astri, e che infatti non è mica per parlare solo di già miso, come ti ho detto, lavoro assai, non ti raccontai un testo, non ti ho non te barole, e Giuseppe da Rimassia è un personaggio poco abbastanza sconosciuto, poco conosciuto nel cristianesimo, e infatti l'ha messo perché Giuseppe da Rimassia è quello che ha raccolto il sangue di Cristo, che l'ha cacciato di agroge, di grazie a Elo che è rimbivito. E dunque infatti l'ha messo qui perché chi infatti, senza offesa animo ai cristiani, enfin, ai cattolici, scusatemi, infatti senza Giuseppe da Rimassia mica cristianesimo per me. E dunque ciò che voglia dire, mettendo su questa canzone qui, mettendo su questo qui, voglia dire che daredo ogni cosa importante di storia, c'è sempre un personaggio, c'è sempre una persona dell'ombra, voilà, di un'importanza capitale. Considera che la storia non ritiene mica tanto, perché non si ritiene che è in primo piano, ma senza queste persone qui che sono dell'ombra, voilà. Dunque non so mica l'importanza di queste persone, ma di secondo piano, ma di un'importanza capitale che facciano lì e che portano le cose, voilà. Ma consistente, dunque dirò appena di una maniera di rendere omaggio a Giuseppe da Rimassia, ben intesa,
1: ma a tutti quelli,
0: voilà, esattamente,
1: in dell'ombra, voilà.
0: E l'astri desti don quessim, come ti digi a prima, che di un cosa non ta un nazionalismo piuttosto, no qua riunisciens, no l'essere a un mondo, su sa lotta che non t'avem in comune, dipeta ai stadi potenti che un bolino riconosce a diversità, a differenze, a quelli che li vagino a paura, di a differenze che le mudava, siamo un piccolo popolo, ne mica la mondiale, domani. E più avvio tant che fa avere un paese come Avancia, voilà. E dunque tutto qui appena voilà, dunque di qui che voglia di gli stessa che voglia stampare. E l'ultimo a Diamagorsa gli appena spiegale, perché chi a Diamagorsa aveva fatto la musica libica, l'aveva scritta per Cucce di una canzone non ta lingua per canto popolo gorcio, e la lui e canta la cantata a Lebiga, diranno con Laurent Perez mi pare a Lebiga che ha cantato non ta scena, l'abbiamo cantato per qualche volta, dopo elle non l'hanno mica registrato, dunque moribia da nostra canzone la giuribia do amo musica, gli domanda da Cucce mi ha detto è bella sicura trois obiazza dopo. Dopo, come si facevano per tutte le canzoni, poi ripia una canzone fatta da un altro gruppo e domani canta un altro gruppo, ripia questa canzone qui.
1: Ci udia quantunque, voilà. Una canzone non ta lingua.
0: Voilà, non ta lingua, voilà, esattamente.
1: T'avemmo da sta sante ava Bernard Mibar in cui ciò chi, ciò chi ta... Ciò che tu, non posso mica lì, ciò che tu sai va di me, o perché qui avevamo intesa tu sabi cantare, chi tu sabi scrivere, dunque ma ciò che tu sei abbezzo a fa e ciò che ti ha fatto conoscere di noi, c'hai da giocare un pezzo di musica uguale su.
0: Allora, io un pezzo che si chiama, allora, io uso il titolo, scusatemi, che è in francese, che si chiama Jeux autorisés.
1: C'è stato un jeu interdit.
0: Voilà, ma di questo, io spiego perché Jeux autorisés. Quando era Zidello, e chi dirà a scuola, ma mi dice, tu sono di chitarra e tutto qui. E un giorno, si fa con un tipo appena anzianetto, più che bene, e che ci fa, ci sono, ma di maniera assai pomposa, Jeux interdit, e tutto mi dice, tu conosci tu Jeux interdit? E gli appena, perché gli appena un buon spirito, sono appena così, una personalità, mi ingonfiavo, con i suoi amici ubizzo, lo voleva mica imparare, e dice, mi ingonfiano tutti i jeux interdits, e un giorno, che dice, quando sarà di un maio, avrò da compone un pezzo, si chiamerà Jeux autorisés, e ciò che gli ho fatto. Allora, da scrittura, infatti, gli ho fatto appena, se tu volevi, come se tu metti a livello musicale i jeux interdits, ne un specchio. Perché si chiama Jeux autorisés, e dunque gli ho fatto una razza di contrabbunto di Jeux interdits. Voilà, va lui dava sente, mi dice che
1: volintero Jeux autorisés, e cudie un rigaccio musicale scelto da Bernard in idea cantate.

0: Karim Gradiati, Bernard Laurent, somi come una spedialista in musica, manca a pena, ma di Gerardo Ghe, quando non stiamo a Sante, ci va già pensa, quantunque, a Dimute, sta somi a José Intervi.
1: E Diogo Bruibi.
0: Di Gerardo anche che lo sa somi a altra fare, yeah. Ma un lasomica a musica originale di un film Love Story?
1: No, ah. Musica di un altro film,
0: ah.
1: Allora, di una musica di Verdi, di, si chiama La Forza du Destin, A Forza di Destino, e di la musica di Jean de Florette.
0: Ah, bon, bon, bon, voilà. Bon. Allora, qua a Zocchi di è. Allora, non avevamo mica udin per bar disgrazia, allora avevamo davala la corta, ma qua deve essere l'affare più difficile. Quando noi siamo un artista, quando noi siamo un'influenza, e che a un momento là ci voglia staccarsi, ne parmi cadro, per assumiarsi a ciò che lui ci ha dato l'aspirazione, infatti.
1: E è difficile di. Enfin, io per le volte ti dico, avevo parecchie quando io cominciavo, avevo parecchie canzoni e certe canzoni mi dicevano, no, si assomiglia troppo all'altra, e le volte ti giri in tombe, e di così. Allora, di un bel momento ad avere un'identità musicale, una stampa, è vero, perché fa la differenza, ma le volte è difficile di staccare, e è vero che è proprio difficile, perché a tempo è difficile di renderla, beh, e di formalizzare l'affare, beh, di modo concreto, e è difficile di staccare e di rinnovarsi, perché in più dopo il pubblico, se il pubblico gli piace certe cose, gli piacciono certe, e quando tu fai più le stesse cose non ti riconosce più, dunque è difficile, è qualcosa di appena di sapiente, voilà, di un mischio abbastanza preciso, come ti ho detto, di agugina.

0: Corsica Radio à Ajaccio 107.2.
1: Un po' come vai? I bari appena stonco.

0: zoelen fjorta.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Corsica Radio apporte

su pago ili dođi, ili dođi. Čoki, sad je raskaldan,

0: Simone Volet des Abbés di Biou, Picade 3615, code Chimizia.
1: Cortiga Radio, la radio musica di Corsa. Cortiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

0: fortuna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: promessa vinta, oh mio cuore sa più d'unganna, non ti n'andà.
1: E fammi di non credere,
0: che io sognato,
1: che te risembri a me.
0: Oh mio cuore, aiuta da me.

si barrisenta un canto, e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno, chi ci olta a garnuare. Giordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi, in destudioso giombo, e un nostro garnuare, chi vi ci porta?

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Supiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: adoge di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ma se tu non esistessi mica

Corsica Radio, c'est aussi sur corsicaradio.fr.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

con affetto fece una carezza ai mio chiome bionde. Come sapè che conte erano tostonde, come sapè che stava curati ai porte dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

e lavora, a presa agli animali. A finestra aperta dai fiuminali, un picciolino nella dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Non volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

Mas e muda.

altro più bello. Oye gompu gualò.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

chiari luna appaccia la sua storia. Mi dici i miei segreti, credi portami in cuore. Si facciano discreti quando li sio l'amore.

0: Herz qui führe, no bandido.
1: Corsica Radio à Corté 102.5.